0: expected it to.
1: Legends, Legends, Radio Legends. Don't

0: Legend Story.
1: Non è certamente una sorpresa considerare l'ovetto di cioccolato della Ferrero un prodotto leggendario. Kinder Sorpresa è stato ideato da William Salice, torinese, che entra in Ferrero come piazzista nel 1960 e dopo un periodo di formazione inizia a occuparsi di marketing, termine che in quel periodo non è poi così diffuso. Il suo lavoro è seguire i prodotti dalla nascita alla commercializzazione, passo dopo passo. Salice in azienda è il giorno che Michele Ferrero, rivolgendosi a tutti i suoi collaboratori, delinea i contorni, ancora un po' vaghi, dell'idea che ha in mente. Sapete perché ai bambini piacciono tanto le uova di Pasqua? Chiede il patron dell'azienda. Perché hanno le sorprese dentro. Allora sapete cosa dobbiamo fare? Diamogli la Pasqua tutti i giorni. Salice si mette subito al lavoro per trasformare l'idea in realtà. Non lascia niente al caso, perché vuole che il nuovo prodotto si presenti al meglio. Il contenitore della sorpresina, per esempio, è giallo perché richiama il colore del vero uovo e soprattutto l'idea di abbinarlo a una sorpresa giocattolo risponde a un bisogno tangibile del mercato. L'ovetto, ha raccontato lo stesso Salice, scomparso nel 2016, nasce fondamentalmente dalla povertà degli anni 70, quando non esistevano ancora negozi di giocattoli, ma non si voleva deludere i ragazzi. L'ovetto Kinder si sviluppa con l'ambizione di inserire un elemento di gioco nella quotidianità. Anche se c'era sempre bisogno del genitore o di un adulto per aiutare il bambino nella fase di costruzione della sorpresa, il risultato garantiva un sorriso immediato nel viso di ogni bambino. Entrato in commercio nel 1974, il Kinder Sorpresa ha segnato intere generazioni e il suo successo non accenna a diminuire. Le sorprese sono rappresentate da piccoli e ingegnosi giocattoli di plastica e raramente in altri materiali, legno o lega metallica. Dal 1991 sono state introdotte le miniature dipinte a mano e le sorprese vengono sempre più ricercate e collezionate. Il loro valore come oggetti da collezione è aumentato esponenzialmente, malgrado non esistesse un elenco ufficiale delle sorprese che si poteva trovare nell'ovetto Kinder, e solo recentemente sono stati stampati elenchi da parte della Ferrero. Dal 1974, 30 miliardi di uova Kinder Surprise sono stati venduti in tutto il mondo. 30 miliardi di sorprese che ogni giorno regalano sogni a grandi e piccini.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Il 20 giugno 1980, in circa 600 cinema americani, fu proiettato per la prima volta il film The Blues Brothers, che avrebbe fatto i secondi incassi di quel weekend e i decimi di tutto l'anno. Prima di essere un film di culto, come si dice, è sicuramente il più rappresentativo dell'epica e breve carriera cinematografica di John Belushi, l'attore protagonista che morì di overdose 2 anni dopo. John Belushi e Dan Aykroyd, i due protagonisti del film, si erano conosciuti a Toronto nel 1973 nel locale di Dan Aykroyd, che è nato a Ottawa, dove aveva coltivato da giovane una passione per la musica suonando in alcune band. Aykroyd aveva 20 anni, Belushi 24, ed erano entrati in contatto tramite un collettivo di comici che frequentavano entrambi e che si muoveva tra Toronto e Chicago, la città di Belushi, appassionato di rock anni 70. Aykroyd invece era tutto sul blues e non poteva credere che uno di Chicago non condividesse la sua passione. Così la loro amicizia divenne una specie di evangelizzazione e un innamoramento di due caratteri opposti. Aykroyd meticoloso, cerebrale, maniacale, riflessivo e Belushi estroverso, un teenager troppo cresciuto, disordinato, genio e sregolatezza e rapidamente fanatico del blues anche lui. Steve Martin chiese ai Blues Brothers di aprire le 9 serate del suo show a Los Angeles. La Atlantic Records fece loro un contratto e alla fine del 1978 pubblicò il disco dal vivo Briefcase Full of Blues, che arrivò al numero 1 delle classifiche americane e ottenne 2 dischi di platino. L'idea del film sui Blues Brothers fu di Belushi ed ebbe subito il consenso di Aykroyd. Il progetto fu raccolto dalla Universal Pictures e affidato a John Landis, il regista di Animal House. Belushi ricevette $500,000 e Aykroyd 250,000. L'Universal fissò che il film fosse chiuso in 6 mesi e che uscisse ad autunno 1979. La sceneggiatura fu affidata da Aykroyd, inventore della storia, anche se non aveva mai scritto una sceneggiatura. Nessuno aveva chiaro che film stessero facendo. Era insieme un musical, una commedia, un film d'azione che batté il primato di numero di auto distrutte in un film. E la produzione cominciò a preoccuparsi perché i giorni passavano e i ritardi crescevano, soprattutto a causa delle assenze di Belushi. Il film fu programmato per il 20 giugno 1980, ma molti proprietari delle sale lo giudicarono un film da neri e sostennero che i bianchi non sarebbero andati a vederlo e che le leggende del soul protagoniste del film erano fuori moda. Così, The Blues Brothers, il nuovo film con John Belushi, preceduto dalla fama del flop di 1941 Allarme ad Hollywood, uscì in 600 cinema invece dei 1400 soliti per un film di quel budget, che era diventato di 30 milioni, 12 in più del previsto. A oggi ha incassato $115 milioni. Un vero cult, in missione per conto di Dio.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Non capisco come un mondo che crea delle cose tanto meravigliose possa essere cattivo. Ariel, la sirenetta.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Now when I was a little boy,

0: Radio Legends.
1: Non c'è dovere che sottovalutiamo di più del dovere di essere felici. Stevenson.

0: Legend Story.
1: Se è vero che dallo scontro fratricida tra Romolo e Remo è nata Roma, non tutti sanno che Adidas, uno dei marchi più leggendari dell'abbigliamento sportivo, è nato da uno scontro tra due fratelli innamorati dello sport e delle calzature. Adidas nasce nel 1924 in Baviera, quando Adolf Dassler, seguendo le orme del papà calzolaio, iniziò la produzione di alcuni modelli di scarpa da ginnastica, con l'obiettivo di creare delle calzature per migliorare le prestazioni degli atleti. Iniziò quindi a collaborare con il fratello Rudolf, il quale si occupava prevalentemente della distribuzione e della gestione della produzione. Nacque così la fabbrica di scarpe Fratelli Dassler. La cooperazione dei fratelli non durò a lungo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, le loro strade si divisero. Decisero di creare due società distinte. Adolf decise di unire il suo soprannome Adi al suo cognome Dassler, creando Adidas, mentre Rudolf creò Ruda, che trasformò nel 1948 nella nota azienda di oggi chiamata Puma. Insomma, a tutti gli effetti diventarono due spietati rivali, tant'è che perfino nella loro città si crearono due precisi schieramenti e fu soprannominata la città dei colli piegati perché tra gli abitanti era consueto guardare le scarpe che indossavano gli altri. Quindi Adidas venne ufficialmente registrata il 18 agosto 1949 e da quel momento, anche spinta dalla tremenda concorrenza fraterna, arrivò a traguardi leggendari. Nel 1954 vennero distribuite in occasione dei mondiali di Berna ai giocatori della Germania dell'Ovest le prime scarpette da calcio del marchio Adidas, con suola in nylon, capaci di offrire performance e comfort rivoluzionari, con le quali riuscirono incredibilmente a battere la favorita Ungheria. Nel 1960 Adidas ha sviluppato la prima calzatura progettata per il running e la scarpa per lo sprint Azteca Gold in occasione delle Olimpiadi di Città del Messico. La prima maratoneta donna portò a termine e conquistò la gara con le scarpe Adidas ai piedi e infine la creazione del modello Stan Smith per il tennis ha portato Adidas ad essere anche più di una semplice scarpa sportiva. Adidas continuerà per sempre a correre verso la leggenda.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

in my office.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso, suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Sul finire degli anni 70, dopo l'uscita di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e soprattutto di Star Wars di George Lucas, non c'è nessun prodotto cinematografico o televisivo che può fare a meno degli alieni. È Gary Marshall, il creatore di Happy Days,

Una storia dove questo buffo alieno incontra una giovane ragazza del Midwest. Lui è Robin Williams, lei è Pam Dober, che in quel periodo aveva appena girato un pilot su una serie che parlava di una suora che si chiamava Sister Terry. I tempi stringevano e Marshall, disperato, moncò alcune scene del Sister Terry con l'apparizione di Mork in Happy Days in un trailer. Contro ogni sua aspettativa, la ABC dice sì. Il 27 maggio 1982 nasce così Mork e Mindy, destinata a durare 4 stagioni per un totale di 95 episodi. La sitcom diventa un vero e proprio circo a uso e consumo del talento di Robin, che, data l'eccentricità del suo personaggio, può dare sfogo alla sua capacità di improvvisazione. Il suo talento era talmente straripante che decretò un nuovo standard nella ripresa della sitcom. Chi girava il telefilm non riusciva a stare dietro alle improvvisazioni di Williams, che puntualmente sbagliava tutti i segnali posti sul set per catturare al meglio l'azione con le 3 telecamere a disposizione. Marshall, estasiato e disperato allo stesso tempo, ottiene la possibilità di avere una 4ª camera a spalla completamente dedicata a Robin. Da quel momento in poi ogni sitcom avrebbe avuto una telecamera puntata solo sul protagonista. Mork e Mindy è un successo senza precedenti e fa diventare Robin Williams famosissimo. Era come stare con i Beatles, dicevano i suoi amici. Per la prima stagione di Mork e Mindy, l'agente di Robin, durante una telefonata, gli comunica che il suo compenso ammonta a $1,500 a settimana. Dopo le urla di gioia di Robin, gli dice: «Robin, scherzavo, sono $15,000 a settimana!» Così Robin, da giovane attore senza speranze, si trasforma in una superstar senza limiti. La sua voglia di esibirsi e il suo bisogno di essere riconosciuto lo portano verso una folle routine che prevede la registrazione degli episodi di Mork e Mindy accompagnato da notti folli all'interno dei locali di stand-up comedy. Purtroppo, la benzina di quel periodo era la droga più in voga nell'ambiente dei comici statunitensi, la cocaina. Ovviamente accompagnata da uso e abuso di alcol. Nella mente di Robin Williams si fa strada la dipendenza, una discesa verso gli inferi che si fermerà solo dopo la morte per overdose del suo migliore amico John Belushi. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima!

0: crazy. Yeah.
1: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Ancora non si è capito che soltanto nel divertimento, nella passione e nel ridere si ottiene una vera crescita culturale. Dario Fo.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: L'uomo superiore è quello che prima mette in pratica la sua parola e dopo parla in conformità alle sue azioni. Confucio.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Immaginate di essere in viaggio su una macchina che sfreccia nel deserto roccioso del Nevada. È notte e tutto intorno a voi è buio. Il paesaggio è monotono e uniforme. In lontananza si intravede una strada piena di luci che preannuncia l'ingresso al paese dei balocchi per adulti più famoso del mondo. Quella strada è la Strip, quella città è Las Vegas. Ma qual è la sua storia? Nei primi anni del Novecento, Las Vegas era una cittadina che svolgeva il ruolo di importante stazione di sosta per le carovane di pionieri che si spostavano da est a ovest verso la California. E in più la città vedeva una presenza massiccia di miniere e fabbriche. Insomma, un luogo desolato, niente di più lontano dalla moderna Gomorra dei giorni nostri. È con la costruzione della diga Hoover nel 1936 che la città si trasforma e grazie alla legalizzazione del gioco d'azzardo si cominciano a vedere i primi casinò in Nevada. Ma il cambiamento deve ancora arrivare. È un gangster di nome Bugsy che, incaricato della mafia di gestire il racket del gioco d'azzardo, ebbe l'idea di costruire un hotel casinò a Las Vegas, il Flamingo Hotel. Il successo fu enorme e da lì in poi sorsero sempre più hotel e casinò, ognuno più eccentrico dell'altro. Negli anni 50 Las Vegas diventò il luogo per eccellenza dei grandi show. È qui che Frank Sinatra con il suo Rat Pack e le sue conoscenze con la mafia italo-americana stabilì il suo quartier generale, facendo da apripista a tutte le stelle dello star system americano che da Elvis a Cher, da Tom Jones a Elton John, decisero di esibirsi nella Sin City, la città del peccato. Il rapporto tra Las Vegas e Sinatra fu talmente forte che il 14 maggio del 1998, quando un infarto stroncò il cantante, tutte le luci di Las Vegas si spensero in suo onore. Las Vegas fu importante anche in tema di segregazione razziale. Tra gli anni 50 e 60, l'accesso ai casinò cominciò a permettere l'ingresso alle persone di colore, anche grazie alla presenza di Sammy Davis Jr. negli spettacoli di Sinatra, che contribuì ad abbattere gli steccati. A Las Vegas si può trovare di tutto, dai locali di spogliarello alle famose chiese per potersi sposare in un'ora. La fama di Las Vegas come luogo di perdizione diventa internazionale anche perché la città è stata spesso scelta come location di tantissimi film, da Agente 007, Una cascata di diamanti a Una notte da leoni. Insomma, Las Vegas è ancora oggi un paese dei balocchi, dove forse non si diventa asini, ma dove si rischia di diventare o immensamente ricchi o immensamente poveri, di essere sposati da un imitatore di Elvis o vedere gli spettacoli più belli del mondo. Tutto può succedere a Las Vegas, ma state tranquilli, come dicono gli americani, quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: È una gran cosa quando realizzi di avere ancora l'abilità di sorprenderti. Ti fa chiedere cos'altro puoi fare che ti sei dimenticato. Kevin Spacey, American Beauty.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Nella mitologia greca, la dea della vittoria si chiama non a caso come la protagonista della nostra storia, Nike. La Nike nasce il 25 gennaio del 1967. Nel momento in cui lo studente di economia Phil Knight e l'allenatore della Oregon University Bill Bowerman costituiscono un marchio che importi dal Giappone scarpe sportive. Sembra una mossa scontata, ma in quel periodo storico nessuno ancora aveva guardato al mercato asiatico e soprattutto il business delle scarpe in America era dominato dai grandi colossi come Adidas, Puma e compagnie simili. Enormi multinazionali delle calzature sportive a cui si contrappone una piccola società costata $500 a testa tra Knight e Bowerman. Con una prima società, la Blue Ribbon, i due soci cominciano come importatori di scarpe prodotte dalla società nipponica Tigers e poi nel 1971 decidono di produrre la loro linea personale di scarpe sportive tramite la nuova società battezzata Nike. Nello stesso anno, peraltro, la Nike si dota del suo logo simbolo, vale a dire lo Swoosh. Esso viene creato da una studentessa della Portland State University, Caroline Davidson, che segue il corso di grafica e che realizza il logo su richiesta esplicita di Knight. La Davidson accetta di lavorare al progetto a un prezzo di $2 l'ora, quindi presenta l'idea vincente. Lo Swoosh, il cui valore è attualmente inestimabile, viene pagato alla studentessa solo $35, ma 11 anni più tardi la Davidson riceverà da Knight numerose azioni dell'azienda e un anello d'oro in segno di gratitudine. Il successo è crescente. Nike, a metà degli anni 70, comincia a rosicchiare grosse quote di mercato grazie soprattutto all'impiego di star dello sport come testimonial come John McEnroe nel 1978 e soprattutto Michael Jordan. L'accordo con il più grande giocatore di tutti i tempi è un altro colpo di genio dei proprietari della Nike. Gli propongono una scarpa personalizzata e un accordo di $500,000 l'anno per 5 anni, più una percentuale sulle vendite delle scarpe e opzioni sulle azioni. Da quel momento per la Nike esisteva solo un possibile risultato: vittoria.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Che si tratti di scienza, di religione o di politica, la libertà d'opinione va difesa anche a costo di violare la legge. Margherita Hack.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
8: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Legend Story.
1: Quali sono le figure più inquietanti della celluloide a cui riuscite a pensare? Il silenzioso Michael Myers? L'anarchico Joker di Heath Ledger, forse? O la piccola Regan, posseduta da un demone nell'Esorcista? No, la risposta è semplice. Niente può arrivare alla disumana freddezza di Al 9000, il terrificante polifemo della Discovery One, la nave della missione Giove di 2001, Odissea nello spazio. Sebbene il film del 1968 sia un classico, ricco di fotogrammi e sequenze ormai consolidate nella storia del cinema, il design di Al 9000 e la sua aura sono diventate di fatto il simbolo del film. L'immagine che rimane indelebilmente impressa nella memoria dello spettatore alla fine del caleidoscopio quadro composto da Stanley Kubrick, una singola pulsante circonferenza di luce rossa contenuta in un elegante rettangolo nero dal perimetro metallico. Ovviamente un design così singolare non è affatto casuale. Kubrick traccia un chiaro parallelo tra l'Ulisse di cui cantò Omero e David Bowman, il suo naufrago delle stelle, e tra il mostruoso Polifemo che tentò di imprigionare Ulisse e il suo altrettanto agghiacciante ciclope. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore e incapaci di sbagliare. Così parlò Al nel film ed è impossibile non prenderlo sul serio, non credere alle sue parole. Non si tratta di un pazzo che ha perso il senno o qualcosa di sovrannaturale forgiato dalla fantasia. Questa intelligenza artificiale non ha un senno da perdere e permea le sue scene con il freddo realismo del computer. Se Polifemo traeva forza dalla sua imponente stazza, Al la trae dalla sua assoluta devozione alla logica. Si tratta di una figura difficile da chiamare cattivo, poiché non c'è malizia o malvagità o vendetta nelle sue azioni, nelle sue parole o nella loro mancanza. C'è solo una voce, monotona, inespressiva, pura. C'è solo una luce, sempre accesa, il colore caldo di freddi circuiti. C'è solo la missione, troppo importante per lasciare che avvenga manomessa. Anche nel momento più disperato, persino una bugia priva di plausibilità rientra nella sua logica, semplicemente perché, statisticamente, ha la maggior possibilità di successo nell'impedire la sua disattivazione. Il vero orrore che giace dietro a Al 9000 è l'infallibilità di quella logica, di una logica che ritiene l'umanità come un errore e una possibile minaccia contro l'ordine, contro la missione. E forse noi, in un remoto angolo della nostra mente, gli diamo ragione.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
5: L'uomo ideale dovrebbe sempre dire più di quanto intende e intendere più di quanto dice. Oscar Wilde.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Esiste un oggetto che per la generazione nata tra gli anni 70 e 80 ha la stessa importanza del cavallo per un cowboy. Con questo oggetto ci si poteva spostare, viaggiare e soprattutto sentirsi liberi. Quell'oggetto è la leggendaria mountain bike. Ma qual è la sua storia? La nascita della mountain bike risale alla metà degli anni 70 in California. Nella contea di Marin ci sono strade chiamate Fire Road a causa della calura insopportabile. E queste si snodano dalla cresta del monte Tamalpais fino alla cittadina di Fairfax. In una di queste Fire Road, il 21 ottobre del 1976, si tenne la prima gara di mountain bike, che prese il nome di Repack Downhill, dove Repack deriva da Repackage, che propriamente significa riconfezionare, tamponare di nuovo. Nel caso della gara indica l'operazione con cui si introduce il lubrificante nei mozzi. C'era infatti a quei tempi la necessità di eseguire molte volte questa operazione, perché le biciclette utilizzate erano molto rudimentali e avevano i freni a contropedale, quelli che funzionano pedalando al contrario. Il miglior tempo di quella prima gara fu di Gary Fisher, che percorse il tracciato in soli 4 minuti e 22 secondi. Se dovessimo dare una data alla nascita di prototipo di

Svolta fondamentale si ebbe nel 1981, quando la ditta californiana Specialized cominciò a produrre la mountain bike su scala industriale. I connotati del fenomeno, grazie a questo evento, cambiarono radicalmente e la mountain bike entrò nell'interesse del commercio. Circolavano 15.000 mountain bike nel 1982 nei soli Stati Uniti e nel 1990 venivano prodotte oltre 12 milioni di esemplari l'anno. Ancora oggi, per gli appassionati delle due ruote, la mountain bike rappresenta un modello di leggendaria libertà.

0: Continuons à nous dire.
1: Legends. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Sei su Radio Legends.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: La vita non è una tragedia in primo piano, ma una commedia in campo lungo. Charlie Chaplin.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Charles Pierre Baudelaire.

Legend Story. Chissà se Madre Teresa di Calcutta o Nelson Mandela sapevano che il loro premio per la pace nel mondo è intitolato Alfred Nobel. Un ricco imprenditore svedese nato nel 1833 che fece un'immensa fortuna con l'invenzione della dinamite e con il commercio di armi. La creazione del premio più ambito del mondo ha una sceneggiatura degna di un film di Hollywood. Nel 1888 muore il

0: premio a coloro che durante l'anno precedente avessero contribuito al benessere dell'umanità in 5 campi che lui stesso indicò: fisica, chimica, medicina, letteratura e soprattutto pace. Una delle cose più originali del suo lascito furono proprio i criteri di attribuzione per i premi Nobel. Fisica, chimica, medicina e letteratura sarebbero stati assegnati da istituti svedesi, mentre quello della pace sarebbe stato assegnato da un comitato eletto dal Parlamento norvegese. Forse proprio per lanciare un ponte di pace tra Svezia e Norvegia, che nel 1814 erano unite sotto la stessa corona, ma che premevano per una separazione. La consegna dei premi avviene sempre il 10 dicembre, anniversario della morte di Nobel. Nel 1968 la Banca di Svezia creò un ulteriore premio a ricordo di Nobel per le scienze economiche, che viene assegnato insieme alle altre categorie. Insomma, il premio più ambito del mondo nasce da un senso di colpa e forse contiene l'implicito messaggio che, se anche abbiamo sbagliato nella vita, possiamo sempre porre rimedio al nostro operato. E visto il parterre di nomi che il Nobel ha premiato, possiamo dire che l'idea di Alfred si è rivelata una bomba.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. È Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story.
3: Ho attraversato gli oceani del tempo per ritrovarti. Colui che pronuncia questa frase nel film omonimo di Francis Ford Coppola del 1992 è una delle leggende più affascinanti e durature della storia, capace di fondere realtà e fantasia, erotismo e morte, amore e odio. Il Conte Dracula. L'origine del mito di Dracula si deve al celebre Conte Vlad, protagonista del romanzo dello scrittore Bram Stoker. Il personaggio del vampiro della Transilvania è ispirato a una persona realmente vissuta, Vlad III di Valacchia, il sanguinoso sovrano che regnò sulla Valacchia dal 1456 al 1462. Certamente non un vero vampiro, ma un uomo spietato, al punto di essere passato alla storia con il soprannome di Impalatore, per la consuetudine di uccidere in questa maniera crudele i suoi nemici, ma al contempo ricordato anche come eroe e padre della patria per aver lottato a lungo contro le invasioni turche. La figura di Vlad ha ispirato la letteratura di tanti paesi europei, a cominciare dalla fine del XV secolo. Si trovano tracce della sua storia nella letteratura germanica, in quella russa e persino in Italia, dove c'è chi sostiene che la tomba di Vlad, fuggito dalla sua terra natia, sia a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Ma il romanzo più conosciuto sulla figura di Vlad è Dracula, scritto dall'irlandese Bram Stoker, considerato uno dei capolavori del XIX secolo. Tale opera letteraria fu poi convertita in un'opera teatrale di grande successo nel 1925 dagli autori Hamilton Dean e John L. Balderston. Nel romanzo di Bram Stoker, Dracula assume i connotati del vampiro per antonomasia, il non morto che, per vivere, deve necessariamente nutrirsi del sangue di altre creature viventi. Nella descrizione di Stoker inizia a delinearsi la classica immagine di Dracula, provvisto di denti canini molto affilati, che gli servono per mordere il collo delle sue vittime e ricavarne il sangue. Da questo romanzo sono stati tratti centinaia di film e libri come Nosferatu, Il principe della notte del 1922 di Murnau, considerato il caposaldo del cinema horror. Senza dimenticare il cinema della Hammer, casa di produzione americana che con Christopher Lee ha praticamente definito gli stilemi del Dracula cinematografico. Anche il re dell'horror letterario Stephen King, nel suo Le notti di Salem, ha rinvigorito la leggenda di Dracula. Ma per quale motivo la figura del vampiro per eccellenza ci affascina così tanto? Forse perché nel suo mito si fondono le tre cose più importanti del nostro essere umani: la morte, il sangue come fonte e rappresentazione di vita, e l'amore. Che, per citare di nuovo il Dracula di Coppola, non muore mai.
2: Legends Spot.
4: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
5: Legends Company. Iconic Productions.
2: Legends Spot.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere. Natalia Ginzburg.
2: L is for the way you look at me. O

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Non si amano soltanto le memorie felici. A un certo punto della vita ci si accorge che si amano le memorie. Natalia Ginzburg.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Legend Story.
6: Se esiste una serie TV che merita di essere raccontata su Radio Legends, quella è Stranger Things. I Duffer Brothers, gemelli e creatori della serie, sono nati a metà degli anni 80 e sono cresciuti giocando a Magic the Gathering, più che a Dungeons and Dragons. Nonostante ciò, hanno ambientato Stranger Things negli anni 80, con una tale maestria che rende l'ambientazione autentica senza essere distraente. Prima di allora avevano scritto e diretto soltanto il thriller Hyde e qualche episodio di Wayward Pines nel 2015. La prima ispirazione per la trama di Stranger Things venne da Prisoners, il film del 2013 con Hugh Jackman, su un uomo che cerca la figlia scomparsa. Il loro pensiero fu: non sarebbe più bella una versione in 8 ore da trasmettere sulla HBO o su Netflix? Così hanno iniziato a parlare di un'ipotetica trama su una persona scomparsa. L'idea era aggiungere qualcosa delle loro sensibilità bambinesche e così hanno cominciato a pensare a un mostro mangia persone. Poi la discussione si è spostata sui bizzarri esperimenti che si diceva avessero luogo durante la Guerra Fredda, in particolare il progetto MK-Ultra, un programma di controllo della mente che la CIA condusse tra gli anni 50 e 70. È questo che li portò ad ambientare la serie nel 1983, focalizzando però la narrazione sugli aspetti fantasy. Volevamo che l'aspetto sovrannaturale avesse un fondamento scientifico, racconta Matt. Il fatto che il mostro non venga da un dominio spirituale e non sia connesso alla religione lo rende più spaventoso. Non credo nei fantasmi, ma credo negli alieni e nelle dimensioni parallele. Dopo aver iniziato il primo copione di Stranger Things, non avrebbero mai pensato di avere una chance con Netflix. Anzi, Matt stima di essere stato respinto, insieme al fratello, tra le 15 e le 20 volte da diversi networks. Altri produttori esecutivi erano perplessi all'idea che i protagonisti fossero bambini, anche se lo show era inteso per un pubblico adulto. Ma Matt era convinto che fossero due le cose davvero innovative della serie. In primis, proprio la presenza di personaggi bambini, e poi l'elemento oscuro e soprannaturale. Togliendone uno, non sarebbe rimasto niente, e la sua visione era corretta. Alcuni suoi contatti la condividevano e aiutarono i gemelli ad aprire un canale di comunicazione con Netflix. Da qui nacque una leggenda, perché Stranger Things è un prodotto che ha pochi eguali nella storia della TV. Per i pochi che non l'hanno vista, ecco qualche buon motivo per non perderla. Se siete appassionati degli anni 80, troverete tutto, dal cubo di Rubik a E.T. Se avete amato i Goonies e Stand By Me, troverete una storia di bambini perfetta in cui identificarvi. Se amate Stephen King e Spielberg, troverete pane per i vostri denti e una colonna sonora bellissima. Insomma, innamoratevi di Stranger Things, non sarà affatto una cosa strana.
5: Radio Legends, più iconic che mai. Bello!

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

l'unica differenza tra un santo e un peccatore è che il santo ha un passato e il peccatore ha un futuro. Oscar Wilde.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Chi è il terzo più grande cattivo di sempre della storia del cinema dietro Hannibal Lecter e Norman Bates? Secondo l'American Film Institute è Darth Vader, meglio conosciuto in Italia come Darth Vader, cattivo di Guerre Stellari e protagonista della nostra storia. L'antagonista di Luke Skywalker, che poi scopriremo essere suo padre, è un archetipo della narrazione cinematografica. I cattivi che si redimono sono affascinanti per il grande pubblico e Vader li rappresenta al massimo. Dietro la sua storia riecheggia il mito di Frankenstein e di Faust ed è fondamentale per l'equilibrio dell'universo creato da George Lucas. Il personaggio è interpretato da David Prowse nella trilogia originale e nell'ultimo episodio è Sebastian Shaw a prestare il proprio volto al morente Darth Vader. A causa di un incidente che rese momentaneamente indisponibile Prowse, l'istruttore di scherma ingaggiato per allenare gli attori lo sostituì nella scena in cui Vader combatte con la spada laser contro suo figlio Luke. Lucas scelse David Prowse come interprete fisico di Vader per via del suo fisico statuario e della sua notevole altezza, ma la sua voce si rivelò tutt'altro che intimidatoria o autoritaria a causa del suo forte accento West Country, che lo faceva suonare più come un contadino che come un dittatore galattico. Pertanto, prese la decisione di sostituire la sua voce in post-produzione con quella di un altro attore. In un primo momento, Lucas aveva pensato di far doppiare Darth Vader niente meno che a Orson Welles, ma questi venne ritenuto fin troppo famoso e riconoscibile. La caratteristica voce cavernosa e metallica che contraddistingue il personaggio è invece di James Earl Jones. Lucas scelse Jones dopo averlo visto interpretare l'Otello a teatro, rimasto colpito dalla sua potente voce baritonale. Jones chiese tuttavia di non essere inserito nei titoli di coda per questioni artistiche. Guerre Stellari veniva considerato un film solo per bambini, e invece è diventato una leggenda per tutti.

0: But you're just a boy.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
2: Colui che non prevede le cose lontane si espone ad infelicità ravvicinate. Confucio.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Sei su Radio Legends.
3: L'uomo assetato di potere è privo di saggezza. E finché sarà lui a governare il mondo sarà un luogo privo di bellezza e di gioia. Bertrand Russell.

0: Legend Story. 27 settembre 2017. Hugh Hefner lascia il mondo terreno nella sua Playboy Maison, la sua casa, il simbolo peccaminoso della sua stessa creatura, Playboy. Era il 1953. Hugh Hefner, allora 27enne, era un giovane di Chicago, laureato in psicologia, e così presentava la sua creatura nel primo editoriale. Vogliamo chiarire fin dall'inizio che non siamo un magazine per famiglie. Se sei la sorella, la moglie o la suocera di un uomo e hai preso questa rivista per sbaglio, passala a lui e torna al tuo giornale femminile. Geniale! Hugh Hefner è cresciuto in un ambiente conservatore e protestante, in cui non si doveva bere, fumare o parlare di sesso, ma fu l'artefice di una rivista destinata a rivoluzionare proprio il costume e la sessualità. Inizialmente questa rivista si sarebbe dovuta chiamare Stag Party, ossia festa di addio al celibato, ma il già esistente magazine Stag minacciò una causa e così dovette trovare un altro nome. Fu chiamato Playboy e fu scelto un coniglio con un papillon da smoking disegnato dal grafico Art Paul per alludere ad un certo modo giocoso e ironico di vedere il sesso. Ma non fu certo la grafica a stimolare l'interesse dei lettori, e il primo numero di 44 pagine presentava un racconto su Sherlock Holmes, un articolo sull'architettura moderna e uno scatto osé della reginetta del mese. Solo in seguito si userà il termine playmate, Marilyn Monroe. La foto dell'attrice distesa sul lenzuolo di raso rosso fu scelta perché costava poco. Era stata infatti ceduta da una casa editrice di calendari che temeva una denuncia per oscenità. Fu il trampolino di lancio per il magazine. In pochi giorni Playboy vendette oltre 50.000 copie. Con quell'immagine di Marilyn, Hefner aveva inventato il porno soft. E pensare che il colpo di genio Hefner l'aveva avuto in guerra, durante l'esperienza al fronte nel secondo conflitto mondiale. Aveva assistito al successo tra i militari delle cartoline con le pin-up, ragazze in pose provocanti da appendere al muro. Forse proprio allora ebbe l'idea di industrializzare editorialmente il sesso con l'aggiunta in ogni numero di un paginone centrale da staccare e appendere. Molte sono le star che si sono spogliate per Playboy: Brigitte Bardot, Ursula Andress, Anita Ekberg e in tempi più recenti Kim Basinger e Kate Moss. Ma Playboy non ospitava solo belle ragazze, vi si potevano trovare anche articoli di costume, racconti e reportage firmati da autori come Ian Fleming, il padre di James Bond, Arthur C. Clarke, autore del romanzo 2001 Odissea nello spazio, Alberto Moravia e tanti altri. La rivista ospitò anche l'ultimo scritto di Martin Luther King, pubblicato postumo e curato dalla moglie. Il successo fu incredibile. Dopo quasi 20 anni di pubblicazioni nel 1972, Playboy toccò la cifra record di 7 milioni di copie vendute. Negli anni 70 cominciò il declino a causa della nascita di magazine concorrenti, Penthouse e Hustler. A questo punto, a fronte di una perdita di 2 milioni e mezzo di copie in un solo anno, nel 1973 Playboy cominciò a imitare i rivali, virando sempre più verso il sesso esplicito, perdendo per sempre la sua capacità di essere una rivista capace di far sognare senza troppo far vedere.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Più iconic che mai. È Radio Legends. It's a kind of magic.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Ritengo che se non possiamo ridere di Hitler di tanto in tanto, allora vuol dire che la nostra condizione è peggiore di quella che crediamo. Ridere fa bene. Ridere degli aspetti più sinistri della vita e persino della morte. La risata è come un tonico, un sollievo, un rimedio per attenuare il dolore. Questa, tra le decine di frasi attribuite alla leggenda di Charlie Chaplin, illustra e definisce forse l'apice della carriera del regista, attore, autore e produttore più influente dell'arte filmica. Si riferisce alla prima volta che Chaplin decise di dare una voce alla sua maschera Charlot, che prima del grande dittatore non aveva mai proferito parola. Per raccontare la genesi di uno dei film più toccanti della storia, usiamo proprio le parole del suo creatore, dettate con il cuore il 28 ottobre 1940 al New York Times. Il dittatore, così come appare sullo schermo, assomiglia abbastanza a ciò che volevo realizzare. Avevo una storia da raccontare e qualcosa da dire. L'ho detta. Mi ha dato molta soddisfazione. Credo che il film sia comico quando voleva essere comico. Il grande dittatore non è un film di propaganda. È la storia del piccolo barbiere ebreo del potente dittatore a cui per caso assomiglia. È la storia dell'ometto di sempre che ho raccontato per tutta la vita. Il punto di vista della narrazione è simile a quello che a suo tempo potevano avere la capanna dello zio Tom o Oliver Twist. Forse compassione è un termine migliore di propaganda? Il film colpì nel segno. Hitler, il bersaglio della parodia del feroce dittatore, odiò l'attore americano che con il suo discorso all'umanità cercò di accendere le anime del pubblico minacciate dal buio del nazismo. Il dittatore tedesco aveva già intuito la forza dirompente e ribelle di Charlot, mettendo al bando nel 1933 un altro capolavoro chapliniano, Tempi moderni. Chaplin stesso ammise che l'ispirazione per il film gliela diede proprio la stampa avversa a Hitler, che aveva messo in evidenza come le movenze scattose di Charlot assomigliavano al modo di parlare e muoversi di Hitler durante i suoi discorsi. Una cosa è certa, di Hitler vogliamo tutti scordarci, perché come dice Chaplin stesso, nulla è permanente in questo mondo malvagio e il tempo è un grande autore, trova sempre il perfetto finale.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Una stanza senza libri è come un corpo senza anima. Cicerone.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Certo che è pazzesco, se bevi alcol di martedì hai un problema, se lo fai nel weekend è un brunch. Penny, The Big Bang Theory.

0: Legend Story. Video killed the radio star. Il video ha ucciso le star della radio. Questo era il titolo e una vera e propria profezia della prima canzone trasmessa da MTV, la leggendaria emittente televisiva che ha rivoluzionato di fatto il mondo della musica. MTV venne lanciata il 1 agosto del 1981 e nacque come canale tematico musicale con lo scopo di trasmettere videoclip musicali e dargli così una maggiore visibilità. Venne poi introdotta la figura del video jockey o VJ, un conduttore televisivo che ricopriva un ruolo simile a quello del disc jockey ma che lanciava, al posto dei soli brani musicali, anche i videoclip a essi correlati. MTV non fu la prima emittente a mandare in onda video musicali, ma fu la prima a basare la propria programmazione esclusivamente su videoclip. Si trattava di una grossa sfida all'epoca e nessuno poteva prevedere come sarebbe andata a finire. Attenzione però, questo non vuol dire che i video musicali nacquero in concomitanza con la nascita dell'emittente statunitense. In effetti molte band avevano iniziato già da diversi anni a promuovere i propri brani accompagnandoli da clip promozionali, primi fra tutti i Beatles. Inoltre già dagli anni 70 alcune emittenti britanniche e australiane registravano in video le esibizioni di alcuni artisti per poi mandarle in onda in un secondo momento quando sapevano che gli artisti non avrebbero potuto essere presenti live. Come dicevamo, ciò che era nuovo era il concetto di un'emittente televisiva interamente dedicata alla trasmissione di video musicali. Così, una sera d'estate del 1981, tutta l'America si sintonizzò su questo canale appena nato per assistere al suo lancio. Vennero mandate in onda delle immagini del lancio dello shuttle STS-1, avvenuto solo qualche mese prima, e dell'Apollo 11, la navicella spaziale che per la prima volta portò l'uomo sulla Luna. Subito dopo partì il classico jingle di MTV e comparve sullo schermo il logo dell'emittente che tutti conoscono. L'idea era talmente rivoluzionaria che MTV doveva essere lanciata con il famoso slogan dell'allunaggio: un piccolo passo per l'uomo è un grande passo per l'umanità. Forse un po' esagerato, ma di sicuro MTV ha lanciato e formato una generazione di artisti capaci di creare video gioielli come Thriller di Michael Jackson, Money for Nothing dei Dire Straits, che fu usato per il lancio di MTV Europe. Sicuramente la leggenda di MTV è stata un po' offuscata dalla rete, ma fino ad ora nessuno ha mai scritto una canzone dal titolo Web Killed MTV Stars.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Legends. Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
2: Quella che va adesso.
1: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Solo dalla mente di due grandi donne poteva nascere il fascino misterioso del criminale più ammaliante della storia dei fumetti. Diabolik. Il 1 novembre 1962 vedeva per la prima volta la luce un fumetto dal formato mai visto. Era un tascabile di 128 pagine in bianco e nero venduto a 150 lire, prevalentemente nelle edicole delle stazioni ferroviarie. Dietro alla sua creazione c'è una donna speciale, che aveva acquisito, in anni in cui per una donna era raro, un brevetto da pilota e una casa editrice tutta sua, la Astorina. Il suo nome è Angela Giussani. La leggenda racconta che un giorno, su un treno, Angela trovò una copia dimenticata di un romanzo di Fantomas, lo spietato ladro francese, che questo ritrovamento fu la scintilla che le portò a ideare Diabolik. Il nome fu ispirato da un fatto accaduto a Torino, città in cui la Giussani lavorava. Un ignoto assassino aveva scritto alla stampa e alla questura per rivendicare l'omicidio di un operaio Fiat ucciso con 18 pugnalate la notte di San Valentino. Il criminale si era firmato proprio Diabolik con il CH finale, che la Giussani trasformò in una K per rendere ancora più minaccioso il nome del suo eroe. Il successo di Diabolik fu immediato, tanto da creare un vero e proprio genere, il fumetto nero, vendendo oltre 150 milioni di copie e generando, oltre a tante traduzioni nel mondo, documentari, film, cartoni animati e un vero e proprio brand. Angela Giussani fu affiancata da sua sorella Luciana e per più di 25 anni queste due donne hanno prodotto ogni tipo di intreccio dove eros, amore, denaro e lusso si fondevano all'interno del loro fumetto. Diabolik è sinonimo di uomo senza scrupoli intelligentissimo. Ma la vera invenzione delle due sorelle Giussani è accompagnarlo a Eva Kent, un'eroina le cui fattezze sono ispirate a Grace Kelly, che nel corso delle storie, pian piano, aveva pari diritti e pari capacità. Oggi sembra ovvio, ma tenendo conto che il fumetto si sviluppa nei primi anni 60, la figura di Eva Kent è una vera e propria antesignana dell'orgoglio femminista. A tal proposito, nel 1974, le sorelle Giussani pubblicarono su Diabolik una doppia pagina in cui si invitavano i lettori a votare in favore della libertà di aborto. Una scelta strana per un fumetto d'evasione, ma perfettamente consona al carattere delle due sorelle che, prima di essere grandi autrici, erano soprattutto due donne eccezionali, due vere e proprie leggende.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Per conquistare il futuro bisogna prima sognarlo. Blaise Pascal.
2: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Chi trova senza cercare è colui che ha cercato a lungo senza trovare. Gaston Bachelard.

0: Legend Story.
1: Alzi la mano chi, soprattutto tra la generazione anni 80, non ha mai sognato di possedere un paio di occhiali Ray-Ban. I Ray-Ban sono indissolubilmente ancorati per intere generazioni a un film degli anni 80 e a un attore che è diventato negli anni una star di Hollywood. Era il 1986, quando nelle sale cinematografiche usciva Top Gun, la pellicola che ha lanciato Tom Cruise e ha fatto entrare in milioni di case la canzone che ha vinto l'Oscar, Take My Breath Away. Ma ha contribuito anche a far impennare le vendite del modello Aviator creato circa 50 anni prima. Ma com'è nato il marchio Ray-Ban? Negli anni 30, molti piloti della US Air Force accusavano mal di testa e vertigini a causa della luce solare che li abbagliava durante le ore di volo. Così vennero inventati degli occhiali con le lenti verdi in grado di eliminare i riflessi senza oscurare la vista. Dal 1937 la vendita dei nuovi occhiali senza riflesso viene estesa al pubblico. Il modello noto come Aviator all'inizio ha una montatura in plastica, diventata in metallo l'anno successivo. Dai piloti al grande pubblico il successo è quasi istantaneo. Letteralmente la sigla Ray-Ban significa raggi bloccare. E proprio quello era il loro scopo. L'appeal del marchio inizia a farsi sentire negli anni 50, quando James Dean, in Gioventù bruciata, fa diventare l'occhiale da sole uno degli accessori più inconfondibili nella storia della moda. Ray-Ban e star del cinema e della musica saranno per sempre un binomio indissolubile. Audrey Hepburn non sarebbe stata così iconica nel mitico colazione da Tiffany senza i suoi Ray-Ban. Clint Eastwood non apparirebbe così minaccioso e risoluto senza i suoi occhiali nell'Ispettore Callaghan. I Blues Brothers non sarebbero stati così blues se avessimo potuto vedere i loro occhi. Will Smith e Tommy Lee Jones in Men in Black probabilmente avrebbero perso la memoria. Insomma, i Ray-Ban sono leggenda, indossati da leggende e destinati a essere considerati per sempre uno degli accessori più desiderati da chiunque voglia aggiungere all'eleganza una fascinosa aria di mistero.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

Le idee sono come vicini in visita di cortesia che bussano alla nostra testa. Qualche volta non c'è nessuno. Qualche volta ci sorprendono mentre siamo in mutande e non avremmo voglia di aprire. Isaac Asimov.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: È tempo di doppietta. No, non stiamo facendo un'allusione sessuale. Accendiamo solo il ricordo di tutti quei fortunati che hanno avuto la possibilità di guidare la leggendaria Fiat 500. Non quella di nuova generazione, ma la prima, una delle macchine più iconiche della produzione automobilistica italiana. Qual è la sua storia? Intanto partiamo dalla doppietta. Una volta le auto non avevano il cambio sincronizzato e quindi era necessario fare doppietta per scalare marcia. Il motivo che rende necessaria questa manovra per cambiare marcia è la mancanza del sincronizzatore. Premendo sul pedale della frizione bisogna disinnestare il disco dalla frizione dagli ingranaggi. Insomma, la doppietta serve per evitare di sentire la grattata e quindi di rovinare il cambio dell'automobile. Si inizia premendo il pedale della frizione e rilasciando l'acceleratore. Poi si mette in folle la leva del cambio e subito dopo bisogna togliere il piede del pedale dalla frizione. A questo punto c'è la parte più importante, perché bisogna premere l'acceleratore. In questo modo si alzano i giri del motore e gli ingranaggi si muovono più velocemente e favoriscono l'innesto della marcia. La vecchia 500 aveva bisogno di questa manovra. L'automobile che ha fatto la storia d'Italia nasce da un'idea di Dante Giacosa, giovane ingegnere arrivato alla Fiat a soli 22 anni nel 1927, al quale il vertice aziendale conferisce l'incarico di realizzare una super utilitaria che soddisfi il desiderio degli italiani dell'epoca, quello di passare dallo scooter alle ambite quattro ruote. Giovedì 4 luglio 1957 è in vendita il Cinquino. Inizialmente la nuova Fiat 500, sia per la presenza sul mercato della Fiat 600, sia per i suoi contenuti spartani, non incontrò il favore del pubblico, ma in breve tempo divenne un fenomeno sociale, creando un nuovo tipo di utenti, i giovani e le donne. La nuova Fiat 500 sarà il mezzo più accessibile per chi non si accontenta delle due ruote e in futuro l'ideale come seconda auto economica di famiglia. La prima vera auto per tutti. La 500 trasforma quindi il tempo e gli orizzonti degli italiani, che finalmente possono affacciarsi al benessere. Se fino a quel momento l'auto era un simbolo di ricchezza, accessibile solo a una piccola elite, con la nuova Fiat 500 questo sogno si avvera. La 500 sarà il modello più longevo della Fiat e manterrà invariata la sua linea originale per tutti i suoi 18 anni di carriera. La 500, quindi, è una vera e propria leggenda. One ticket, please.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: L'aforisma non coincide mai con la verità. O è una mezza verità o una verità e mezza. Karl Kraus.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: L'arte della vita sta nell'imparare a soffrire e nell'imparare a sorridere. Hermann Hesse.

0: Legend Story. Enormi e aggraziati allo stesso tempo, le balene sono dei veri e propri giganti gentili dei mari. Nonostante raggiungano dimensioni ragguardevoli, questi animali sono tutt'altro che facili da avvistare. Ma se avrete la fortuna di incontrarle, questa esperienza sarà così intensa da restare nel vostro cuore per sempre. Non per niente, il whale watching è una delle esperienze più emozionanti che vi possano capitare. La natura benevola e per nulla aggressiva di questi grandi mammiferi è contestata solo da uno dei racconti più leggendari della storia della letteratura, Moby Dick. Il successo di quest'opera letteraria merita addirittura una citazione nell'Enciclopedia Treccani, che recita testualmente: Moby Dick, nome dell'enorme balena bianca di leggendaria astuzia e ferocia, creata dalla fantasia di Herman Melville nel romanzo che apparve a Londra col titolo The Whale, 1851, e subito dopo a New York col titolo Moby Dick. Capolavoro della letteratura marinaresca, il romanzo narra l'epica lotta ingaggiata dal capitano Ahab a bordo della baleniera Pequod contro il mostruoso cetaceo, simbolo della cieca violenza e del male. La storia si finge raccontata dal giovane marinaio Ismaele, unico superstite del disastro con cui si conclude la caccia all'imprendibile mostro. Dall'opera sono state tratte versioni teatrali, televisive e cinematografiche, tra le quali si ricorda il film Moby Dick, 1956, La balena bianca, di J. Houston. Il fascino leggendario di Moby Dick è tutto nel simbolismo. Per il puritano Melville, la lotta epica tra Ahab e la balena rappresenta una sfida tra il bene e il male. Moby Dick riassume inoltre il male dell'universo e il demoniaco presente nell'animo umano. Moby Dick è anche quel sogno che non riusciamo a raggiungere, quell'amore impossibile e non corrisposto che ci fa soffrire. Moby Dick è anche il peso quotidiano del nostro vivere di cui ci dobbiamo assolutamente liberare. Anche a distanza di anni, leggere Moby Dick è d'obbligo, anche se le pagine di questo capolavoro ci porteranno esattamente al punto contrario della pace e dell'ammirazione che potremmo provare se mai una volta incontreremo nella nostra vita la maestosità di una balena.
1: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Musica circense in sottofondo, rumori di giostre, nell'aria un dolce profumo di ciambelle fritte e arachidi tostate, bimbi che ridono. No, tranquilli, non sta per uscire Pennywise, il clown di It. Oggi parliamo proprio della storia di quel luogo leggendario che risponde al nome di Luna Park. Partiamo dal nome, che deriva dal parco divertimenti di Coney Island, New York, che fu inaugurato il 16 maggio 1903 sull'isola di Coney. La storia dei Luna Park non è facile da tratteggiare. Sicuramente tutto parte circa nel 1400 con l'avvento delle fiere, eventi itineranti che andavano di paese in paese che offrivano rimedi non tradizionali alla risoluzione dei problemi quotidiani. Le fiere erano il palcoscenico ideale per imbonitori e ciarlatani che offrivano lusinghe e rimedi miracolosi, divinazioni del futuro e una buona parte di intrattenimento con spettacoli di commedia e di burattini. La fine dell'Ottocento vede la nascita del fenomeno delle fiere industriali, il cui scopo era quello di presentare al pubblico i nuovi ritrovati tecnologici, intrattenendo al contempo i visitatori. Ecco quindi che, accanto alle attrazioni fantastiche degli ambulanti, fanno la loro comparsa giochi meccanici, altalene e giostre. Avviene così che la fiera, che fino a quel momento aveva offerto un divertimento basato esclusivamente sulla fantasia o sulle doti fisiche e intellettuali dell'uomo, lascia gradualmente spazio alle macchine, che si rivelano ben presto più remunerative delle attività ambulanti nelle piazze. Con l'introduzione dei parchi di divertimento cambia anche il ruolo del pubblico, non più spettatore passivo, ma parte attiva dell'attrazione stessa. Ovviamente la forza motrice per le giostre era la forza umana. Altalene e giostre erano azionate da persone e ovviamente il brivido era molto limitato. Bisogna aspettare il 1900 con l'introduzione dell'energia elettrica per cominciare a vedere il Luna Park più simili a quelli che conosciamo. Oltre a poter prolungare l'orario di apertura e fruizione, la luce modifica decisamente la scenografia. Luci, colori e musiche contribuiscono in maniera decisa all'esperienza ludica e ovviamente anche le giostre ne beneficiano. L'attrazione principale sono proprio le montagne russe, con la loro dose di emozione forte e impatto scenografico. Altro importante cambiamento, anche a livello di sicurezza, avviene quando dal legno si passa all'uso del ferro. Ovviamente i paesi anglosassoni sono all'avanguardia in questa industria. Le più importanti novità arrivano dall'Inghilterra e soprattutto dagli Stati Uniti, patria anche dell'uomo che con il suo sogno contribuisce a far diventare i Luna Park i moderni parchi divertimento. Quell'uomo è Walt Disney e la sua Disneyland. Ma questa è un'altra leggenda che racconteremo sempre qui su Radio Legends.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. Se non puoi essere un'autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Martin Luther King.

Daylight come and me wan go

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: Legend Story. Le strisce a fumetti sono state pubblicate per 50 anni su oltre 2600 giornali in 75 paesi, raggiungendo oltre 355 milioni di lettori. Questi sono numeri da leggenda. Questi sono i numeri dei Peanuts, una delle creazioni più geniali della storia dei fumetti. Tutto merito di Charles Monroe Schulz, il loro creatore. Dal 1947 al 1950 Schulz scrive Lil Folks, in italiano Personcine, una sorta di prequel di Peanuts, in italiano Noccioline. Le strisce vengono pubblicate settimanalmente sul Minneapolis Tribune e vedono tra i protagonisti anche un personaggio chiamato Charlie Brown e un cane molto simile a Snoopy. Quando Schulz viene ingaggiato dalla United Features Syndicate, grande distribuzione di fumetti americani, gli viene chiesto di cambiare nome alla striscia perché simile a quella di altri due titoli già pubblicati. È un uomo di nome Bill Anderson, direttore della produzione presso la United Features Syndicate, a presentare il titolo Peanuts, insieme ad altri nomi alternativi. Schulz non digerirà mai le sue noccioline. Non mi piace nemmeno la parola, dirà a più riprese. Non è una bella parola. È totalmente ridicola, non ha nessun significato, genera semplicemente confusione e non ha dignità. E io penso che il mio umorismo abbia dignità. Charlie Brown, Linus e Snoopy, probabilmente i tre personaggi più iconici dei Peanuts, sono compagni della squadra di baseball che perde puntualmente ogni partita. Charlie si trova costantemente in situazioni beffarde, dall'albero che gli mangia gli aquiloni agli scherzi delusi col pallone da football americano. E che dire dell'amore non corrisposto della ragazzina dai capelli rossi? Linus, non comparso subito nel fumetto ma diventato poi il migliore amico di Charlie Brown, è celebre per la sua coperta e per la sua devozione al grande cocomero. Un'altra curiosità che lo riguarda è legata al fatto che la sua prima battuta nel fumetto arriva nel 1954, dopo due anni di silenzio. Snoopy, il beagle di Charlie Brown, ritratto spesso sul tetto della sua cuccia rossa, dopo un debutto in sordina, diventerà a sua volta uno dei protagonisti della striscia. Molti dei momenti clou sono legati al sogno di Snoopy di fare lo scrittore. Dopo il successo su carta, i Peanuts sono anche trasposti al cinema e in televisione come cartoni animati. Nel 1969 è uscito il primo lungometraggio dal titolo Un bambino di nome Charlie Brown, seguito nel 1972 da Torna a casa Snoopy. L'ultima pellicola, Snoopy and Friends, il film di Peanuts, è datata 2015. Il 3 gennaio del 2000 il papà di Peanuts dà alle stampe la sua ultima striscia quotidiana dopo quasi 50 anni di carriera. Il commiato è affidato a Snoopy, chino sulla macchina da scrivere sul tetto della sua cuccia, accompagnato dal messaggio. Sono stato fortunato, ho disegnato Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. E noi siamo stati fortunati a leggerlo.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Nel mondo c'erano suoni. Poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Radio Legends, più iconic che mai.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Se disobbedisci alle regole della società, ti mandano in prigione. Se disobbedisci alle regole della prigione, ti mandano da noi. Queste sono le parole che il direttore Warden dedica ai suoi detenuti in un film gioiello del 1979, Fuga da Alcatraz. Ed è proprio l'iconica prigione la protagonista del nostro racconto. La solitaria isola della Baia di San Francisco, a poco più di 2 chilometri dalla terraferma e ancora oggi nell'immaginario collettivo, il luogo per eccellenza da cui è impossibile fuggire. Durante i 29 anni di apertura furono 36 prigionieri che tentarono la fuga, e di questi soltanto 5 riuscirono nell'intento. Dopo essere stata una fortezza nel 1868, poco dopo la fine della guerra civile, Alcatraz fu ufficialmente destinata a struttura detentiva a lungo termine dei prigionieri di guerra. Nel 1906, a seguito di un violento terremoto che colpì San Francisco, per la prima volta prigionieri civili furono trasferiti sull'isola per motivi di sicurezza. All'inizio del Novecento la prigione riacquistò il suo ruolo di carcere militare. Nel 1934 Alcatraz divenne una prigione federale di massima sicurezza. In questo istituto venivano infatti reclusi i criminali ritenuti particolarmente pericolosi o che avevano già tentato la fuga da altri penitenziari. Per questo motivo le misure adottate dai direttori del carcere e dai secondini erano particolarmente severe. L'unica eccezione alla durezza del carcere erano i pasti. Infatti, per evitare ribellioni interne, la qualità della mensa di Alcatraz era di molto superiore alla media delle carceri statunitensi. Nella sala mensa, oltre a pochissime guardie, le rivolte erano comunque disincentivate dalla presenza di un sistema di sicurezza che, in caso di necessità, sprigionava nella stanza un gas letale. Le celle base erano di circa 4 metri quadri, ma se i detenuti si comportavano male, venivano reclusi nelle celle sotterranee chiamate di hall, senza letto, né luce, né pulizia. Il 21 marzo del 1963 Robert Kennedy, allora procuratore generale, ordinò la chiusura del carcere, ma a rimanere nella leggenda furono soprattutto le poche persone che erano riuscite a deludere il terribile regime di Alcatraz. Theodore Cole e Ralph Rowe nel 1937 furono i titolari del primo presunto tentativo di evasione. Mentre lavoravano nell'officina di Alcatraz, allargarono le sbarre della finestra fino a poter passare portando con loro 2 pneumatici. I 2 approfittarono della nebbia per raggiungere il mare e, grazie a una zattera formata dai pneumatici, scomparirono alla vista delle guardie. Viste le condizioni climatiche, la fuga fu ritenuta presunta perché i 2 furono dichiarati deceduti, ma un reporter nel 1941 ritrovò Rowe in Sud America e pubblicò un reportage che minava la solida tradizione di Alcatraz come luogo inespugnabile. La fuga più famosa però fu quella resa celebre dal film con cui abbiamo aperto questo racconto, Fuga da Alcatraz, dove si racconta come Frank Morris e i fratelli Angling raggiunsero il tetto dell'edificio scavando il canale di aerazione per poi, dal tetto, calarsi e raggiungere la spiaggia e da lì, con una zattera di gomma, iniziata a costruire 2 anni prima, scomparire nella baia. Alcatraz, e soprattutto la sua fuga più famosa, è la prova che, come dice Frank alias Clint Eastwood, vale sempre la pena rischiare se veramente vuoi qualcosa.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Di tutte le cose che farai, la gente ricorderà solo le peggiori. E se non le hai mai fatte, le creerà dal nulla. Michael Jackson.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: La vera ricerca non consiste nello scoprire nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Marcel Proust.

0: Legend Story. Il profumo più famoso al mondo. Basterebbe questa piccola frase per riecheggiare nella mente di tutti un'unica risposta, esclusiva ed incomparabile. Da nord a sud, da oriente a occidente, passando per volti noti e gente comune. Chanel numero 5 è considerato il profumo per eccellenza, il più noto, il più desiderato. Ma cosa ha reso così celebre questo profumo che nel 2021 ha compiuto 100 anni dal suo primo lancio sul mercato della cosmesi? Probabilmente un insieme di fattori. Partiamo dal nome. Coco Chanel, pseudonimo di Gabrielle Bonheur Chanel, all'inizio degli anni 20 era già una nota creatrice di moda. Non era una sarta, ma una ideatrice. Si era distinta per la sua reinterpretazione della donna, che proprio all'inizio del Novecento si stava sviluppando. Una donna dinamica, che lavorava e che non poteva più essere schiava dell'abbigliamento costrittivo della Belle Époque. La parola chiave del suo stile era la comodità. Fu lei, ad esempio, ad aver reso popolari i pantaloni da donna e fu sempre lei a lanciare la moda del capello corto, ma per pura fatalità. Si era accidentalmente bruciata i capelli su un fornello e decise di tagliare anche il resto. Nel giro di poco tempo, le giovani donne alla moda imitarono il suo taglio. Coco Chanel ha contribuito in modo sostanziale all'emancipazione femminile in un periodo di profondi cambiamenti sia storici che sociali. Era quella che oggi chiameremo un influencer. In questo contesto, nell'estate del 1920, Mademoiselle Chanel commissionò ad un sofisticato profumiere di nome Ernest Beau la creazione di un profumo profetico e rivoluzionario. Dopo 2 mesi di lavoro, Ernest presentò a Coco 10 campioni, numerati dall'1 al 5 e dal 20 al 24. Lei scelse il numero 5. Quella boccetta conteneva il risultato di un errore di laboratorio commesso da un assistente di Beau, che aveva aggiunto una dose eccessiva di aldeide. In un'epoca in cui iniziavano a farsi timidamente largo i profumi realizzati artificialmente con molecole sintetiche, questo sbaglio donava un sentore molto simile al sapone. Il numero 5, dunque, sapeva di donna, della donna di Coco Chanel. L'iconica boccetta di Chanel numero 5, che dal 1954 fa parte delle collezioni permanenti del MoMA di New York, non è altro che una semplice confezione da laboratorio, alla quale vennero smussati gli angoli e cambiato il tappo per sostituirlo con uno tagliato, come un diamante, che riproducesse la forma della celebre Place Vendôme di Parigi, famosa per le sue gioiellerie tanto cara a Coco Chanel. Tra i tanti testimonial della famosa etichetta sono stati scelti sempre volti che incarnino eleganza e seduzione, pur mantenendo la propria personalità, come ad esempio Catherine Deneuve, Carol Bouquet e Nicole Kidman. Ma per tutti noi il connubio perfetto è quello con Marilyn Monroe, che alla domanda di un impertinente giornalista rispose: «Cosa indosso per andare a dormire? Solo 2 gocce di Chanel numero 5».
1: Radio Legends. Più iconic che mai.